0: segura nel caffè machine.
1: Unimos al país con nuestro rock. AM 870, Radio Nacional y Nacional Rock 93.7.